0: président prend la décision.
1: Andiamo, sono dalla Zampogna, a cantare.
2: Andiamo a cantare.